0: fondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi, influire i flussi.
0: Influirsi
1: i flussi, influire i sangue, influire i flussi.

e il sangue e freme i flussi, i flussi, uno super esaltante. E sangue.

territorio reginato di stabilire condizioni di regione per rispondere.